Nicolino, sì, Audio Mario Becca Bombero, Pio che le cova coda, vengono, cacciano tu ricono, come cova coda, New Luca.

0: mangaine do bel fina chona mari hane lu ku naja aya wori e
1: o mangaine do bel fina chona mari hane lu ku lo ko mangaine do bel fina chona

Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: tout.
1: Mie pi.
0: Yin koi mie.
1: Mie. Bung. Pelwerata. Kami okorchwe. Kelopi. Ikuluka puru peruenpi.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.
2: Yeah, easy delirical.
3: Rico.
2: Ruba. Moto wawa chona choli deg ming.
3: Rico.
2: Ruba.